apopale oke ho oke enje kiloko kweni fofo se lo wanti entembo ame ato breme le leyaya le duka ki lo wanti amang benelo amane nyolo nkale.

Balia, Wifina, Kale Kadregi, Bli Fariva, Ifarima, Bruno Varibuenu, Ansesu Christ, De Kaye Misadre Kwama, Te Kabrile Tano, Katne Dobaredre, Sim.